0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notiziale in lingua corsa, culla de sec.
1: Édouard Balladur, s'il est andé à l'autre monde, ou a eu à 90 ans, ancien ou primo ministre, d'au 1993, au 1995, et candidat à la présidence du 1995 contre Jacques Chirac, era un élite di prima drinca di adirita francese. A sos parisione rimanda a storia frastornada di agorsiga di l'anna de 90, et raggiunto di settembre 1993, co presidente François Mitterrand et Charles Pasqua, ministre di l'interno, per partecipa ai cerimonie di un 50° anniversario di liberazione di l'isola.
2: Due messe in esame per soggi malfattori.
1: Mercoledì scorso i gendarmi avevano operato una serie di perquisizioni e controlli nante a Rio Azzurro di Golfo d'Ajaccio in Porticcio. Operazione che hanno condotto e messa in esame per assoggio i malfattori in vista di commettere un crimine di due fratelli, Simon Cecaldi e Silvestre Cecaldi, l'ultimo è stato incarcerato.
2: Incendio in Banagu, due spazzigli adrige e aguade.
1: L'incendio che si è dichiarato ieri in Antagumuna di Venagu ha percorso 20 ettari di macione, mesi terrestri sono stati mobilizzati con rinforzi aerei, due spazi di adrige sono stati messi in sicurezza e una mandria minacciata è stata brudeta. I voghi di Cagnano e Calenzana fermano sotto controllo.
2: Senatoriale di Bumonte, tre candidati contro Jean-Jacques Panunzi.
1: Saranno tre candidati alle prossime elezioni senatoriali di Pumonte contro il senatore esortante Jean-Jacques Panunzi, l'ultimo dichiarato René Pérez, 65 anni, originario di Peribole, rappresentato su Geda Civile, raggiunge Jean Giuseppe, maire di Vegari e Christophe Versigni, un nuovo delegato territoriale di URN, Jean-Jacques Panunzi, briga un terzo mandato senatoriale e si dipinge come il candidato di prossimità.
2: Una visione per lo statuto di residente.
1: Per contro la speculazione immobiliare, i meri Valanini, Alla Nebbia e Marcel Toracinta intensificano il combattimento per un statuto di residente in Corsica. Una petizione è stata aperta nel Terre de Sugiale e una lettera indirizzata a tutti i meri in due li spiegano a sua immercia con scopo di federa un massimo di letti e protegge l'accesso alla lodio.
2: E ma parla di l'attualità sportiva e di un GFC a volè caribia dall'allenamento.
1: La squadra iacina ha ripreso l'allenamento dopo una lunga tregua. Oramai ingaggiato in D2, il GFC ha messo in antaso squadra a San Giovanni per giocare le prime piazze. Il primo appuntamento di stagione sarà il 17 ottobre prossimo con un spiazzamento in Reims.
2: Ubuntu non ha un mercato di USB.
1: Il mercato di USB si compie con l'ebertanza di Sébastien Janet e Ménadier. O mese di Reno Amidou Maloukou deve essere sempre stato dalla squadra di Brest, mentre che Alexandre Zawe ferma ufficialmente Bastiaccio. USB ha registrato un degibertanza per 7 giunte. E con l'attualità e avrà compie molto d'un pochidiello barriere.
2: Il gelo di Agosta Est è appannato da anche di nulli gustieri e ci sono nulli che facano in montagna, altro il sole è presente. Soffiano Antulelli e Ulibecciu a 6 volte in i contorni univasio e temperature massimale vanno da 27 a 31 gradi in Antaulidu, 38 a 35 gradi all'interno e tra 25 e 28 gradi in i paesi in montagna. A 8 ore e mezzo stamane in Cervioni a temperatura era di 26 gradi, a pressione atmosferica di 1021 millibari e un percentuale umida di 73, in città di Ostia a pressione atmosferica era di 1021 millibari, un percentuale umida di 75 e ad temperatura di 27 gradi. In Calvi una temperatura di 27, una pressione atmosferica di 1029 millibari e 70% umida. In città d'Ajaccio una temperatura di 26 gradi, 68% umida e una pressione atmosferica di 1016 millibari.

per poter sentire i tuoi profumi, i tuoi suoni. Aspettami, Corsica, perché io per te sempre ritornerò. Aspettami, Corsica.

0: canzone corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.
1: Passa.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

Radio Calvicida della so de giure. Buonanotte, nostra Radio Calvicida della.

E più belle canzoni di un mondo sono i Radio Galvi, Cittadella 91.

0: Radio Galvici da Della, di uno.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvici Padel.
2: Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi 91.7.